nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

canta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso